possible born dinner the gang with. E gonti si gonti lepu kojoshiwe. E kopoga di ampile gondra sonrabile. E mi sebenzi mi shentiwa si gonti le. Nana, olom si la ukwile. Pumla, mantela si gonti le. Kakanisilem tempu sibonile. Ah, sondros javas, sonta quantas kena quensando. Ah, tempum shewa guamantela.